0: È stato veramente una cosa brutta
1: Stiamo difficile.
0: vedere una montagna così, più o meno così, di siringhe.
1: Une montagne de seringues comme ça.
0: E io e mia moglie andavamo lì e predicavamo
1: Et
0: l'Evangelo.
1: là, on a prêché l'évangile dans
0: Abbiamo
1: celui-là.
0: delle foto, ma non abbiamo tempo, magari la prossima volta
1: On a
0: le
1: des
0: faccio vedere.
1: photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois.
0: E la realtà è questa, che Dio aveva un piano per la mia vita.
1: La conclusion, c'est que Dieu avait un plan pour ma vie.
0: E quando poi noi abbiamo iniziato a fare il ministero per le strade,
1: Et quand on a commencé à faire le, à servir dans, un peu partout,
0: abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto.
1: senza tetto, une association.
0: No, senza tetto sono persone che i barboni, persone
1: Ah
0: che
1: oui, on a
0: vivono
1: fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri,
0: con i ragazzi e
1: avec les enfants.
0: iniziavamo a predicare l'Evangelo.
1: On a commencé à prêcher l'Évangile.
0: Dio mi ha dato l'opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi.
1: Dieu m'a permis de prêcher l'Évangile à beaucoup de camoristes.
0: Ho visto che qui ci sono delle persone che conoscono Gomorra.
1: Il y a ici bon, des personnes qui connaissent Gomorra.
0: È un film, una fiction.
1: C'est une fiction.
0: E Dio mi ha dato l'opportunità
1: Et Dieu m'a donné
0: di
1: l'opportunité
0: predicare l'Evangelo
1: de prêcher l'Évangile.
0: non agli attori, ma
1: Pas
0: proprio i personaggi reali.
1: aux acteurs, mais aux véritables personnes qui étaient dans ce lieu.
0: Persone che hanno ucciso tante persone.
1: Des gens qui ont tué beaucoup d'autres personnes.
0: Dinanzi a Dio sono agnellini.
1: Et maintenant,
0: Sono
1: oggi sono
0: agnellini.
1: agnelli, oggi.
0: Dinanzi a Dio
1: Ah, devant Dieu, ils sont des agneaux.
0: sono agnellini. E quando noi siamo arrivati lì e
1: Et
0: abbiamo parlato di Gesù,
1: quand on est arrivé et qu'on leur a parlé de
0: loro
1: Jésus,
0: piangevano.
1: eux pleuraient,
0: Aiutami, come devo
1: et
0: fare?
1: ils me disaient, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit
0: Perché la
1: faire?
0: realtà è questa.
1: Parce que la réalité est celle-là.
0: Quando noi ci troviamo in difficoltà,
1: Quand on se trouve en
0: quando ne
1: difficulté,
0: abbiamo una problematica,
1: quand on a une
0: ci
1: problématique,
0: rivolgiamo a Dio.
1: on se tourne vers Dieu.
0: E loro avevano delle problematiche.
1: Et eux avaient des problématiques.
0: Oggi stanno in carcere e non escono più.
1: Et ils sont en prison et ne
0: Ma
1: sortiront
0: noi abbiamo
1: plus.
0: avuto l'opportunità di predicare l'Evangelo.
1: Mais on a eu l'opportunité de prêcher
0: Questo è quello che
1: l'Évangile.
0: Dio ha fatto nella nostra vita.
1: C'est ce que Dieu a fait dans
0: E
1: notre
0: mentre
1: vie.
0: noi facevamo un lavoro di strada,
1: Et nous, on faisait un travail
0: di strada,
1: du strada,
0: evangelizzazione,
1: d'évangélisation.
0: Io e mia moglie ci siamo battezzati dopo un po'.
1: Avec mon épouse, eh bien, on a été baptisés.
0: E quando ci siamo battezzati,
1: Et quand on a été baptisés,
0: sono venuti anche i camorristi.
1: les camoristes sont venus aussi à notre baptême.
0: E c'è un video sul nostro profilo. C'è un video sul nostro profilo Facebook.
1: Il y a une vidéo sur notre profil
0: E voi
1: Facebook.
0: vedete il capo
1: Que voyez le chef.
0: e due persone dietro di lui che lo guardavano così, guardavano intorno.
1: Voyez sur cette vidéo le chef avec deux de ses gardes du corps.
0: E a un certo punto questa persona inizia a piangere.
1: Et cette personne commence à pleurer.
0: E inizia a sentire, a gustare la presenza di
1: Et
0: Dio.
1: commence à goûter la présence
0: E
1: de Dieu.
0: predichiamo l'Evangelo.
1: Pendant qu'on prêche
0: E
1: l'Évangile.
0: questa persona si converte.
1: Cette personne s'est
0: Accetta
1: convertie.
0: Gesù nel suo
1: Elle a
0: cuore.
1: accepté Jésus dans son cœur.
0: Questa persona era mio fratello.
1: Cette personne, c'était mon frère.
0: Dopo 3 mesi,
1: Après 3 mois,
0: quando noi stavamo per le strade evangelizzando,
1: pendant qu'on était en train d'évangéliser sur les routes,
0: era verso mezzanotte,
1: c'était vers minuit,
0: io dovevo fare una strada,
1: je devais prendre une route.
0: ma ho detto, vabbè, faccio un'altra strada.
1: Je dis, on va prendre un autre chemin.
0: Faccio quell'altra strada,
1: Je fais cette autre route.
0: vado a casa,
1: Je vais à la maison.
0: e quella strada che non ho fatto
1: Cette route que je n'ai pas faite.
0: hanno ucciso mio fratello.
1: Sur cette route, ils ont tué mon frère.
0: Ed ero arrabbiato con Dio,
1: J'étais en colère contre Dieu.
0: ero arrabbiato con il mondo.
1: J'étais en colère contre le monde.
0: Io che parlavo e predicavo l'Evangelo,
1: Moi qui
0: ero
1: prêchais,
0: arrabbiato
1: annonçais
0: con
1: les
0: Dio.
1: J'étais en colère contre
0: Non è
1: Dieu.
0: facile.
1: Ce n'est pas facile.
0: Ma Dio aveva un proposito per la sua vita.
1: Mais Dieu avait un projet pour
0: E
1: sa
0: Dio mi
1: vie.
0: disse questo.
1: Et Dieu m'a dit cela.
0: Sasà,
1: Sasà.
0: vuoi che tuo fratello vive per 100 anni?
1: Tu veux que ton frère vive 100 ans
0: Qui sulla terra
1: sur la
0: e
1: terre
0: poi morirà, andrà all'inferno.
1: et mourir et aller en enfer?
0: O vuoi che io me le prendo ora perché lui è pronto?
1: Ou tu veux que je le prenne maintenant parce qu'il est prêt?
0: A volte noi non accettiamo questo.
1: Des moments on n'accepte pas ces
0: L'essere
1: choses-là.
0: umano non vuole mai accettare la perdita.
1: L'être humain ne veut jamais accepter quand on perd quelqu'un.
0: Ci crediamo eterni.
1: On se croit éternel.
0: Noi siamo eterni.
1: Et on est éternel.
0: Perché noi quando moriremo saremo in eternità.
1: Parce que quand on mourra, on sera
0: E il
1: en
0: punto è
1: éternité.
0: questo.
1: Mais le point est cela.
0: L'eternità all'inferno
1: L'éternité ou
0: o
1: l'enfer.
0: l'eternità in paradiso.
1: Ou l'éternité en enfer ou l'éternité dans le paradis.
0: E io voglio vivere l'eternità con Cristo.
1: Et moi, je veux vivre l'éternité avec Christ.
0: in paradiso.
1: En paradis, dans le paradis.
0: Non all'inferno.
1: Pas dans l'enfer.
0: Ma quindi ho detto ok, Dio. sia fatta la tua volontà.
1: Et j'ai dit, eh bien, ok, Dieu, que ta volonté soit faite.